ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quello che noi proviamo quando siamo innamorati, forse è il nostro stato normale. L'innamoramento mostra all'uomo come egli dovrebbe essere sempre.

0: ancora tu qui.
1: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Grazie per avermi spezzato il cuore. Finalmente la luce riesce ad entrare.

voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: i tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio più grande.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ci litighi e ci fai pace senza nemmeno parlarci. L'amore è anche questo.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono.

trovati all'appuntamento con Branco Ristelle. È venerdì 12 di giugno 2026. Siamo sotto il segno dei gemelli. Ariete, c'è qualche cosa che bisogna cambiare anche in amore, e questo succederà domani perché Venere diventa meravigliosa in Leone. Toro, la pioggia degli astri, della luna che oggi cade sul segno del Toro, è un segnale benefico per gli affari. Venere, prima di passare dal Cancro in Leone domani, aggiunge un tocco di buon umore per consolidare ancora di più il vostro rapporto. Gemelli, adesso da domani anche la Venere sarà splendida in Leone per voi, sempre più vicina anche la fiamma di Giove quando andrà in Leone. Insomma, io dico bene tutto, ma bisogna vedere verso quale segno voi state puntando, voi per l'amore, voi per l'interesse. Cancro, fatevi belli questa sera, no? Oramai è il weekend, come si dice, e uscite se non avete ancora nessuno. Vedrete che qualcuno si accorgerà di voi, perché ultimamente non so perché non state proprio bene al 100% per via di quel Saturno, però ho proprio questa aria un po' da nato ieri, no? Vi fa tanto tanto carini. Vado al Leone, la prima stella, il primo pianeta del 2026 che arriva in Leone domani mattina alle ore 10 è proprio lei, Venere. Vi faccio tanti complimenti, eh? Allora Vergine, luna in Toro splendida provoca in voi un forte desiderio, impulso ad evadere dalla routine quotidiana, di andarsene da qualche parte, magari senza sapere bene il perché. Andateci, anche Mercurio è grande per voi. Ecco, ci sono delle noie, questo sì, nel lavoro, anche in famiglia, però arrivano dal passato. Bilancia, intanto domani la vostra prima stella, che è Venere, lascia il Cancro, che più che negativa lì era noiosissima, e va in Leone, dove esplode, diventa veramente luminosa, diventa una regina. E quindi vi aspetto sicuramente con qualche nuova emozione in amore. E adesso al nostro Scorpione. Restiamo sul ragionevole, ma anche sul positivo, dato che tutti gli altri transiti sono a vostro favore. Quello che accadrà, conclusioni o partenze, sarà comunque un bene per il vostro amore, famiglia, collaborazioni. Sagittario, per quanto riguarda questo giorno, la luna è naturalmente ottima nel campo del lavoro, Marte idem, e noi aspettiamo per voi, segno di fuoco, questa Venere nel fuoco del Leone domani mattina, e sarà una bella sorpresa anche per voi. Capricorno, cambiamenti di qualsiasi tipo saranno favoriti. Anche oggi, per esempio, avete la possibilità di fare buoni investimenti proprio con le banche, attestati poi di simpatia, di ammirazione, clamoroso per chi è solo, un amore improvviso che nasce proprio oggi, domani, dopodomani.
Acquario, preparate i vostri affari per lunedì 15, perché quella luna nuova in Gemelli è fortunatissima per l'Acquario. Ed infine, naturalmente, quella luna nuova per i Pesci non può andare bene, mentre Venere è guardata ancora a vista da Giove in Cancro. Riesce in qualsiasi posto creare l'atmosfera giusta per portare in trionfo il vostro amore. Queste le nostre previsioni per oggi, ci sentiamo anche domani, voce permettendo naturalmente. Grazie della vostra attenzione e pensiero delle stelle, che spesso ricordo è una affermazione scritta nella Costituzione americana già due secoli fa, cioè ogni uomo ha diritto di battersi per la sua felicità.

penso di per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi lo sa. Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Sono Soft. Dai che è venerdì, ce l'abbiamo fatta ad arrivare in fondo a questa settimana lavorativa, forse poi ovviamente c'è anche chi lavora il weekend, però in generale quando arriva il venerdì siamo un po' più contenti. Allora cerchiamo di affrontare con il sorriso questa sveglia, come sempre partendo dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda i Santi Onofrio e Gaspare, quindi auguri a chi porta questi nomi, ma soprattutto tanti auguri a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo chi di famoso nasceva proprio di 12 giugno. Auguri a Francesco Renga, che è pronto a partire per il suo tour estivo e poi in autunno si sposterà nei teatri in una dimensione più intima per ripercorrere i suoi 20 anni di carriera che sono già passati e presentare ovviamente anche i brani più recenti. Poi continuiamo con gli auguri al comico Gabriele Cirilli, che di cose ne ha fatte tantissime, però per me rimarrà sempre quello di chi è Tatiana. E poi ricordiamo che oggi nasceva una donna straordinaria, una scienziata e divulgatrice unica che ha speso una vita intera in difesa della laicità e dell'indipendenza della ricerca scientifica, Margherita Hack. E c'è chi scommette che una delle tracce della prova d'italiano della maturità di quest'anno, che sta per iniziare, potrebbe essere proprio su di lei. Però diciamo che storicamente con le previsioni non ci hanno mai preso. E poi ricordiamo che oggi nasceva anche un'altra figura femminile destinata ad entrare nella storia con il suo diario a quadretti rossi, quello scritto da una soffitta ad Amsterdam, Anna Frank, che iniziò a scrivere il diario proprio il 12 giugno del 1942. E poi, a proposito di cinema, visto che tra poco arriva l'aforisma interpretato per noi dalle più belle voci del cinema italiano, era il 12 giugno del 1981 quando debuttava sul grande schermo il film I Predatori dell'Arca Perduta.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Dubita che le stelle siano fuoco. Dubita che il sole si muova. Dubita che la verità sia mentitrice. Ma non dubitare mai del mio amore.

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Adele con Turning Tables su Dimensione Suono Soft. È venerdì, ci aspetta il weekend e siamo sempre un po' più curiosi di sapere che tempo sarà, se almeno ci sarà il sole e non la pioggia. E allora lo scopriamo insieme tra poco, come sempre, con gli amici di Trebi Meteo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
3: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
8: Estate alle porte?
9: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
8: Ecco qualche esempio:
9: Fiat Pandina da 12.490 euro,
8: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
9: Peugeot 208 da 17.990 euro,
8: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
9: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
8: Info su denicar.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene. Alex International.
1: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
2: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
3: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
4: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
4: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
4: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
7: Ci attende una giornata di venerdì 12 giugno sulle regioni di nord-ovest con tempo per lo più asciutto e ben soleggiato. Tra Piemonte e Lombardia cieli sereni o poco nuvolosi e clima caldo, estivo, ma senza eccessi particolari. Le temperature massime in aumento in diverse località, ad esempio su Torino e su Milano, saranno prossime ai 27-28 gradi. Il clima sarà più fresco nella notte e al mattino. Valori minimi localmente, specie sulle aree di pianura, non oltre i 13-14 gradi. Dettagli maggiori sull'app Trebi Meteo.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Me Love di Sia su Dimensione Suono Soft, e tra poco parleremo d'amore nel nostro appuntamento Good Life, ricordando che oggi 12 giugno è una giornata particolarmente importante per quanto riguarda i diritti sociali e la libertà civile.

Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Oggi è il 12 giugno, che storicamente è una data densa di significato e anche carica di emozioni per quanto riguarda la libertà civile e il progresso sociale, perché oggi è il Loving Day, che prende spunto da una coppia esistita realmente, Richard e Mildred Loving, e dalla storica sentenza della Corte Suprema del 1967 che cancellò definitivamente le leggi che vietavano i matrimoni interrazziali. E sembra davvero assurdo, no? Pensare che fino a meno di 60 anni fa in molte parti del mondo fosse vietato sposarsi tra razze diverse. Ecco, questa straordinaria spinta verso l'inclusione e il riconoscimento dell'eguaglianza si intreccia poi idealmente in questa stessa giornata con un'altra ricorrenza fondamentale, perché nel 1929, come ho ricordato all'inizio, a Francoforte nasceva Anna Frank, il cui diario, quello scritto con una maturità incredibile durante i lunghi mesi di clandestinità ad Amsterdam per sfuggire alla persecuzione nazista, è diventato, pensa, il più letto, tradotto e amato del XX secolo, e attraverso le sue parole così intime e piene di speranza l'umanità intera ha trovato uno specchio per comprendere l'assurdità profondissima del pregiudizio razziale e anche della discriminazione. Ecco, ricordare oggi queste due storie parallele ci spinge con forza verso i diritti civili, la tolleranza, anche la libertà di amarci alla luce del sole, non come conquiste scontate della storia, ma come tappe preziose di un cammino

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: sarà
1: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Gli anni passano, ma questo brano resta sempre attualissimo. Gli anni degli 883 su Dimensione Sono Soft. Tra l'altro è uscito appena da qualche giorno il trailer ufficiale della serie, che continua a raccontare la storia degli 883. Diciamo che questa è la seconda stagione, che si intitolerà North, Sud, Ovest, Est, che possiamo vedere però purtroppo non subito, dovremmo aspettare l'estate. Dopo l'estate, a ottobre credo, potremo finalmente vedere questa nuova stagione, che ci farà ripercorrere proprio quegli anni magici in cui abbiamo conosciuto e amato fin da subito gli 883.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
3: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
4: E mi ricoverano.
3: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
5: In tutta la Lombardia.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Sera piena da film ieri in una gioielleria del centro commerciale Metropoli di Novati Milanesi. I rapinatori, col volto coperto e vestiti di nero, hanno lanciato fumogeni, rotto le vetrine e portato via i gioielli, proteggendo la fuga con spari a salve. Due dei quattro ragazzi coinvolti nell'inchiesta sulla violenza sessuale di gruppo denunciata da una studentessa spagnola di 20 anni si sono presentati ieri spontaneamente in procura a Milano. I due respingono le accuse. Torino, ostaggio del traffico, è la città italiana con più auto, sono 822 ogni 1000 abitanti, emerge dal rapporto mobilitaria 2026. La città con meno veicoli è Genova, 469 ogni 1000 abitanti. Giornate di superamento dei limiti di PM10, vince Milano, 66 giornate in un anno su 35 di limite. Finale scudetto di basket, l'Olimpia batte Venezia in gara 1 al Forum, è finita 100-80 per l'Armani e sabato sera si rigioca. Mondiale di calcio, la seconda partita, Sud Corea Repubblica Ceca 2-1, Messico Sudafrica 2-0. Dall'estero, Iran, Trump annuncia l'intesa presso la firma, forse in Europa, ma il gelo di Teheran. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Proseguiamo con questa sveglia insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. Milano è una città, lo sappiamo, sempre di corsa, però mentre sottoterra corriamo davvero, in superficie spesso ci tocca aspettare, eppure parecchio, bisogna dirlo, perché negli ultimi 10 anni si è fatta sempre maggiore la differenza tra viaggiare in metro oppure in autobus e tram. E purtroppo lo dico perché autobus e tram hanno iniziato a passare con meno frequenza, e non lo dico io ovviamente, ce lo dicono i dati. È uscito uno studio del Politecnico di Milano che ha fatto notare come dal 2016 ad oggi sono sparite oltre 3.000 corse al giorno tra bus, tram e filobus, e questo significa che quel mezzo che una volta arrivava ogni 6 minuti oggi magari ce ne impiega 12, e quando uno è di corsa la differenza insomma si sente, e come. E il problema, dicono gli esperti, non è soltanto la carenza di autisti che riguarda un po' tutta l'Europa. Il nodo vero è che tra tram e autobus restano troppo spesso imbottigliati nel traffico. No, questo per dire che non basta avere più mezzi se poi passano metà del tempo fermi al semaforo, ecco. E questo è il paradosso della mobilità moderna, cioè costruiamo infrastrutture sempre più avanzate, però a volte la rivoluzione potrebbe partire da qualcosa di molto meno futuristico, magari una semplice corsia preferenziale libera, un semaforo intelligente oppure qualche minuto di attesa in meno alla fermata. Ecco, noi speriamo che tutto questo avvenga in un prossimo futuro.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: L'amore è l'unico peccato che si possa confessare.

0: Dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Don't put your blame on me.
1: Reggae Bowman su Dimensione Suono Soft con Human. Ieri sono iniziati ufficialmente i mondiali di calcio. Ormai non diciamo più che siamo dispiaciuti perché non possiamo vedere giocare la nostra squadra, l'Italia, che non si è qualificata perché ormai ci abbiamo messo una pietra sopra. Comunque lo spettacolo inaugurale è stato molto bello e poi nello stadio Azteca di Città del Messico c'è stata la partita inaugurale che ha visto giocare proprio il Messico in casa e l'ha visto anche vincere 2-0 contro il Sudafrica.
2: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Non basta! Voglio di più!
11: Più di così!
10: Ancora di più!
11: Allora senti qui! Solo da Autorigold di Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
10: Di più?
11: Da Autorigold di Skoda Milano. Anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
10: Di più!
11: Se passi all'esposizione di Autorigold al Merlata Bloom Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
10: Più di così!
12: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
11: Autorigoldi.it.
13: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
14: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
15: A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
14: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro.
17: compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Auto Chioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Auto Chioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
18: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
19: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
18: E chi può aiutarmi davvero?
19: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
18: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
19: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto Giglio.
20: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
21: Tennis, padel e la novità, Pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
22: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
23: Ci attende una giornata di venerdì 12 giugno sulle regioni di nord-ovest con tempo per lo più asciutto e ben soleggiato. Tra Piemonte e Lombardia cieli sereni o poco nuvolosi e clima caldo, estivo, ma senza eccessi particolari. Le temperature massime in aumento in diverse località, ad esempio su Torino e su Milano, saranno prossime ai 27-28 gradi. Il clima sarà più fresco nella notte e al mattino. Valori minimi localmente, specie sulle aree di pianura, non oltre i 13-14 gradi. Dettagli maggiori sull'aperitivo. Trebi Meteo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Opalite, l'acoustic version su Dimensione Sono Soft di Taylor Swift, che è impegnata a preparare il matrimonio, che è uno di quelli più attesi di questo 2026, ma ha anche diversi impegni ufficiali. Per esempio l'abbiamo vista all'anteprima mondiale di Toy Story 5, perché è protagonista, visto che c'è una sua canzone nella colonna sonora, ma l'abbiamo vista anche però divertirsi. Per esempio si è scatenata al Madison Square Garden dopo la vittoria dei New York Knicks alla partita di basket, che potrebbe essere quel tassello in più per vincere il titolo di campioni NBA.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Quante volte finito di cucinare o di mangiare sparecchiamo e mettiamo tutti i piatti e le stoviglie lì dentro al lavandino, facendo magari poca attenzione a cosa finisce nello scarico. Ed è un problema questo, perché è un attimo, no, che si ottura lo scarico e poi riparare i danni diventa molto più costoso. E allora sappi che c'è una lista nera di quello che non dovremo mai buttare nel lavandino. E te lo dico, tra i nemici più pericolosi ci sono olio e grassi da cucina, che una volta nei tubi si raffreddano e diventano una specie di cemento casalingo. E attenzione anche ai fondi di caffè, che sembrano innocui e invece si aggregano e creano dei veri e propri tappi. E poi pasta, riso, farina, che a contatto con l'acqua si gonfiano e si trasformano in una colla naturale, tutt'altro che simpatica per le tubature. Però nella lista degli indesiderati finiscono anche, per esempio, latte e latticini, gusci d'uovo, avanzi di cibo, etichette adesive e ovviamente le microplastiche. E occhio che c'è un capitolo ancora più delicato che riguarda i farmaci. Molte sostanze contenute nelle medicine non vengono eliminate completamente dai depuratori e possono arrivare fino ai corsi d'acqua. Quindi, mi raccomando, i farmaci scaduti vanno portati negli appositi contenitori che di solito troviamo fuori dalle farmacie. Ecco, non buttiamoli neanche nei secchi di casa, proprio buttiamoli nei contenitori appositi. E tornando però al lavandino, dobbiamo metterci in testa che non è un portale magico dove tutto scompare, anzi spesso quello che sparisce dalla nostra vista ricompare sotto forma di tubi intasati, di interventi dell'idraulico e di problemi ovviamente per l'ambiente. Quindi cerchiamo di fare un po' più attenzione e anche il nostro portafoglio sicuramente ci ringrazierà.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Lucio Dalla con Com'è profondo il mare su Dimensione Suono Soft, che quando è venerdì e pronunciamo la parola mare ci viene subito voglia di fare la valigia e di partire. Dai che le vacanze estive si avvicinano, ma anche il weekend è lì dietro l'angolo e magari una puntatina al mare, perché no, potremo farla.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Ciao patatina!
8: Ciao patatino!
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
10: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
11: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
13: Ma non ci stiamo!
14: Nella vita ci vuole pazienza.
13: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
14: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
13: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
14: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
13: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
15: Brick OK, più vicino a te.
13: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
16: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
17: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
16: Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
18: Buona giornata dalla redazione, buon venerdì da Fabrizio Gaias. Rapina da film ieri in una gioielleria del centro commerciale Metropoli di Novate Milanesi. I rapinatori col volto coperto hanno lanciato fumogeni, rotto le vetrine e portato via i gioielli, proteggendo poi la fuga con spari a salve. In due su monopattino elettrico muore il passeggero dopo essersi scontrato con un'automobile in zona Bicocca a Milano. L'incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte, grave il ragazzo alla guida del monopattino. Si sono presentati in maniera spontanea in procura a Milano due dei quattro ragazzi che sarebbero coinvolti nell'inchiesta sulla violenza sessuale di gruppo denunciata da una ragazza spagnola di 20 anni. Due respingono le accuse. Il basket, la finale scudetto, l'Olimpia batte Venezia in gara 1, al Forum è finita 100-80 per l'Armani. Pirateria audiovisiva, tra le altre notizie, scoperte a Crotone tre centrali di smistamento illegale del segnale, da lì partivano abbonamenti pirata, quasi 3.000 in 43 province italiane, proventi illeciti per circa 650.000 euro. Mondiale di calcio, la seconda partita Sud Corea-Repubblica Ceca 2-1, Messico-Sudafrica è finita 2-0. È tutto, ci ritroviamo tra un'ora.
0: Direi di iniziare quest'ultima ora di Sveglia Insieme qui su Dimensione Sono Soft con una bella notizia, perché finalmente possiamo tornare a vedere il Duomo da una prospettiva diversa. Possiamo salire sulle sue terrazze perché tornano le serate d'incanto, quegli appuntamenti estivi che danno la possibilità di ammirare il tramonto da un'altra prospettiva, meravigliosa direi, una delle più spettacolari della città, e di assistere a concerti dal vivo circondati quindi da guglie e archi. Ma tu pensa che bello ascoltare Mozart, Bach o Beethoven mentre il sole cala sui tetti di Milano. Pensa che situazione magica, meravigliosa. Ma non finisce qui, perché ci sono anche visite serali al Museo del Duomo con aperitivo e sempre musica dal vivo, e addirittura escursioni alla Cava di Candoglia sul Lago Maggiore, da cui arriva quel famoso marmo rosa che da oltre 600 anni costruisce e rinnova la cattedrale. Insomma, ogni tanto Milano ci ricorda che non è fatta solamente di riunioni, di notifiche, di corse contro il tempo. A volte basta salire qualche metro più in alto tra le guglie del Duomo per riscoprire una città che pensavamo di conoscere già e invece è sempre pronta a stupirci.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
19: E cantare in nuovi metri tutte le tue grazie, il futuro direbbe questo poeta mente. Mai un volto sulla terra ebbe tratti così celesti.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no

0: Ecco, secondo me questa canzone è perfetta per tanti che arrivano al venerdì affaticati e poi sono contenti perché finisce la settimana lavorativa, e questa è veramente la canzone giusta da mettere. Happy Ending di Mika su Dimensione Suono Soft.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
5: L'estate è iniziata, non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 € in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a mezzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
6: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
7: Sportler
6: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
8: Sportler.
5: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 €, oppure MG 3 full hybrid tua da 16.900 €, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
9: Bello partire per le vacanze.
10: Sì, ma con quale auto?
9: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
10: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 €.
9: Opel Mokka Benzina da 19.990 €.
10: Fiat 600 Hybrid da 21.990 €.
9: Citroen C3 Aircross da 15.990 €.
10: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 €.
9: Info su denicar.it.
11: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
12: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
13: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
14: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
15: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
14: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
16: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 € al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
18: Preparati a vivere la magia. 13 giugno a Milano, Teatro Arcimboldi. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
19: Estate alle porte?
20: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
19: Ecco qualche esempio:
20: Fiat Pandina da 12.490 euro,
19: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
20: Peugeot 208 da 17.990 euro,
19: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro,
20: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
19: Info su denicar.it.
21: Dimensione suono soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. O te la bisbiglio mentre ci abbracciamo. E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po' più forte.

0: proprio lei quella giusta. She's the One di Robbie Williams su Dimensione Suono Soft. E noi possiamo dire che quello giusto è lui, è Branco, che arriva puntuale come ogni mattina con tutti i suoi consigli segno per segno. E allora, qualsiasi cosa tu stia facendo adesso, fermati e ascoltalo con attenzione.
1: Bentrovati all'appuntamento con Branco e le Stelle. È venerdì 12 di giugno 2026. Siamo sotto il segno dei gemelli. Ariete, c'è qualche cosa che bisogna cambiare anche in amore, e questo succederà domani perché Venere diventa meravigliosa in Leone. Toro, la pioggia degli astri, della luna che oggi cade sul segno del Toro, è un segnale benefico per gli affari. Venere, prima di passare dal Cancro in Leone domani,

voi per l'amore, voi per interesse. Cancro, fatevi belli questa sera, no? Oramai il weekend, come si dice, e uscite se non avete ancora nessuno. Vedrete che qualcuno si accorgerà di voi, perché ultimamente, non so perché, non state proprio bene al 100% per via di quel Saturno, però ho proprio questa aria un po' da nato ieri, no? Vi fa tanto tanto carini. Vado al Leone, la prima stella, il primo pianeta del 2026 che arriva in Leone domani mattina alle ore 10 è proprio lei, Venere. Vi faccio tanti complimenti, eh? Allora Vergine, luna in Toro splendida, provoca in voi un forte desiderio, impulso ad evadere dalla routine quotidiana, di andarsene da qualche parte, magari senza sapere bene il perché. Andateci, anche Mercurio è grande per voi. Ecco, ci sono delle noie, questo sì, nel lavoro, anche in famiglia, però arrivano dal passato. Bilancia, intanto domani la vostra prima stella, che è Venere, lascia il Cancro, che più che negativa lì era noiosissima, e va in Leone, dove esplode, diventa veramente luminosa, diventa una regina. E quindi vi aspetto sicuramente con qualche nuova emozione in amore. E adesso al nostro Scorpione. Restiamo sul ragionevole, ma anche sul positivo, dato che tutti gli altri transiti sono a vostro favore. Quello che accadrà, conclusioni o partenze, sarà comunque un bene per il vostro amore, famiglia, collaborazioni. Sagittario, per quanto riguarda questo giorno, la luna è naturalmente ottima nel campo del lavoro, Marte idem, e noi aspettiamo per voi, segno di fuoco, questa Venere nel fuoco del Leone domani mattina, e sarà una bella sorpresa anche per voi. Capricorno, cambiamenti di qualsiasi tipo saranno favoriti. Anche oggi, per esempio, avete la possibilità di fare buoni investimenti proprio con le banche, attestati poi di simpatia, di ammirazione, clamoroso per chi è solo, un amore improvviso che nasce proprio oggi, domani, dopodomani. Acquario, preparate i vostri affari per lunedì 15, perché quella luna nuova in Gemelli è fortunatissima per l'Acquario. Ed infine, naturalmente, quella luna nuova per i Pesci non può andare bene, mentre Venere è guardata ancora a vista da Giove in Cancro. Riesce in qualsiasi posto creare l'atmosfera giusta per portare in trionfo il vostro amore. Blanco e le stelle. Queste le nostre previsioni per oggi, ci sentiamo anche domani. Voce permettendo, naturalmente, grazie della vostra attenzione e pensiero delle stelle, che spesso ricordo, è una affermazione scritta nella Costituzione americana, già due secoli fa, cioè ogni uomo ha diritto di battersi per la sua felicità.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Secondo me non potevamo concludere queste tre ore di sveglia in maniera migliore con questo pezzo che ci fa sempre sognare, Somewhere Over the Rainbow su Dimensione Suono Soft. E così siamo arrivati alla fine, siamo pronti a salutarci e siamo pronti anche tra pochissimo ad ascoltare le ultime notizie con la redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Dai che abbiamo terminato un'altra settimana lavorativa di Sveglie Presto, anche se c'è chi lavora di weekend. Infatti ti voglio ricordare che noi anche di sabato e domenica siamo qui a tenerti compagnia la mattina presto se hai la sveglia che suona a orari indecenti. Però intanto possiamo tirare veramente un sospiro di sollievo perché è venerdì e forse l'ultima fatica l'abbiamo portata a casa, però dobbiamo comunque continuare ad affrontare adesso questo venerdì e lo facciamo con la compagnia adesso di Francesco Cavuoto fino all'ora di pranzo. Ti lascio con lui, ti auguro uno splendido weekend, cerca di rilassarti, di riposarti, di fare quello che più ti piace e di stare bene soprattutto. E noi se vuoi ci risentiamo lunedì a partire dalle 6 per affrontare una nuova settimana di Sveglie Presto insieme. Ciao da Laura Buono, a lunedì.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardor Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
6: Io lo faccio per proteggerti.
5: È un momento difficile e tu te ne vai.
6: Meritiamo di più, tutti e due.
5: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
6: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
7: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
8: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
9: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
8: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
9: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
8: CNA, artigiani, imprenditori d'Italia.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
12: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
13: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
14: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 euro al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 euro al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
15: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
16: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
17: Buona giornata, buon venerdì dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Ancora da quantificare il bottino della rapina da film ieri in una gioielleria del centro commerciale Metropoli di Novate Milanesi. I rapinatori sono entrati con il casco integrale, hanno lanciato fumogeni, rotto le vetrine e portato via i gioielli tutto davanti ai clienti. Incidente a Milano, intorno alla mezzanotte alla bicocca un monopattino si è scontrato con un'auto guidata da una ragazza, due gli occupanti del monopattino, uno è morto, aveva 19 anni, grave quello che era alla guida. Si sono presentati in maniera spontanea in procura a Milano due dei quattro ragazzi che sarebbero coinvolti nell'inchiesta sulla violenza sessuale di gruppo denunciata da una ragazza spagnola di 20 anni, i due respingono le accuse. Basket, finale scudetto, l'Olimpia batte Venezia in gara 1 al Forum, è finita 100-80 per l'Armani, sabato di nuovo in campo. Dall'estero Medio Oriente, Trump annuncia l'accordo, la firma in Europa, forse nel fine settimana in Svizzera, l'Iran non avrà il nucleare, dice il presidente. È tutto, ci risentiamo tra circa un'ora.
18: Un'altra settimana volge al termine, siamo a venerdì, cari amici. Oggi è il 12 di giugno e dai che l'estate si intravede col cannocchiale, ma si intravede. Buongiorno da Francesco Cavoto, buongiorno da Dimensione Suonosoft, la radio del benessere, quella che scegli per rilassarti, ricaricarti, rigenerarti e ovviamente ascoltare buona musica, che parte adesso, proprio il tempo di... e parte subito la nostra playlist. Ma ci saranno anche tante cose da sentire, come le Good Life, Travel Experience e i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini, le grandi voci del cinema, la nostra informazione, il format che tu scegli tutti i giorni per stare lì chill. E allora chill sia, chill tu, chill io, chilliamo insieme verso una nuova ora.
19: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
20: L'attenzione è la forma di amore più elevata. Fateci attenzione.

0: tutti i colori della mia vita, zucchero, dimensione, suono soft nella nostra mattinata, dai che è venerdì, è il 12 di giugno, tra poco Travel Experience, si vola con Beppe Pellegrino.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con formula zero pensieri ai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
3: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
4: E mi ricoverano!
3: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
5: In tutta la Lombardia.
6: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
7: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
6: E chi può aiutare? Davvero.
7: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
6: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
7: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
8: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
10: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
11: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
10: Auto Wow, lo dirai anche tu.
12: Ma non ci stiamo.
13: Nella vita ci vuole pazienza.
12: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
13: Geniale, hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
12: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
13: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
12: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
14: Brick OK, più vicino a te.
12: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
15: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
16: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
17: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
18: Sportler
17: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
19: Sportler.
20: Giù
4: giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
5: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
18: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
19: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
20: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
21: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
20: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
21: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
20: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
21: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
22: Dimensione suono soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: I Negramaro con Meraviglioso, Dimensione Suono Soft, buon venerdì mattina, Beppe, pronto anche noi, via, alza l'asticella con la bandiera, noi ti seguiamo Beppe, vai.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Siamo partiti da Atene, abbiamo visto un paio di isole sconosciute e oggi, dopo Mykonos, vi vorrei raccontare dell'isola, secondo me, quella magica, quella bellissima, si chiama Santorini. Insomma, io mi ricordo quando ero piccolo i miei genitori mi mandavano le cartoline, loro andavano a luglio e le cartoline arrivavano a novembre, però la ciora di Santorini e la sua vista sulle altre due isoline è fantastica. Quindi quest'isola la conosco da quando ero ragazzino, i miei genitori con queste cartoline, non c'era Instagram, non c'erano queste cose, c'erano solo le cartoline. Quando ci arrivi davvero capisci che nessuna immagine potrà mai prepararti a questa bellezza, perché è proprio una roba bella bella bella. L'ultima tratta verso questo splendore è emozionante, da Mykonos a qui sono poche miglia. Le scogliere sull'isola sono vulcaniche come le sue spiagge, compaiono all'orizzonte come un gigantesco muro nero immerso nel blu. Pensate che per salire in cima alla ciora bisogna prendere degli asini se non vuoi farla a piedi. Entrare nella caldera in catamarano è qualcosa di indescrivibile. Le case bianche con le finestre blu sono sospese nel vuoto, sembrano dipinte.

0: niente dal cielo, qualcuno un pittore dall'alto. Ancoriamo vicino alle sorgenti termali, perché qui ovviamente l'acqua cambia colore, profuma di zolfo e racconta la storia antica del vulcano. Qui l'acqua non è trasparente, è un po' scura, perché le sedimentazioni di zolfo arrivano sul fondo. Nel pomeriggio si sale a Oia. Le terrazze, le cupole blu, il vento che attraversa le stradine strette, ogni angolo sembra costruito per farti fermare a guardare. E infatti, secondo me, bisogna fermarsi a guardare l'orizzonte. Spettacolare! Poi si torna a bordo per la serata finale, la cena di gala, insomma, tra noi amici con il comandante, il suo aiutante, accendiamo piccole luci sul ponte con le candele, tanto per fare un po' di scena. Il sole tramonta lentamente dietro il mare. Un film. Parliamo poco, perché certi panorami richiedono l'assoluto silenzio. E mentre bevo l'ultimo buon bicchiere di acqua gasata di Santorini, che si chiama Chopk, vedo che si illumina quella ciola, si illumina Santorini, e realizzo che questo viaggio non è stato soltanto una vacanza, è stata insomma una bella esperienza. Primo, bellissimo al catamarano, comodo, lento, veloce, insomma si può far tutto. Bravi la crew, gli amici fantastici, quelli di una volta, economica, bellissimi posti. È stata una fuga dal tempo, secondo me. Da qualche parte stanotte la Venera del Mare continuerà a navigare. E forse, chiudendo gli occhi, ci sarete anche voi sdraiati a prua con il vento della Grecia sulla pelle, che tanto male non fa, molto molto figo, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio!
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Natalie Imbruglia, Torn, su Dimensione Suono Soft, canzone che chiude la nostra prima ora in questo venerdì 12 giugno. Tra poco l'informazione, poi si riparte nell'ora delle Good Life.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora? Hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
10: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Una buona giornata, buon venerdì dalla redazione, da parte mia Fabrizio Gaias. Partiamo dall'operazione della Guardia di Finanza di Mantova. Sequestrate 27 tonnellate di carburanti di contrabbando, venivano violate le imposte sui prodotti petroliferi. Il totale dei sequestri nell'ultimo periodo di carburanti in contrabbando tra gasolio e benzina supera nel mantovano le 100 tonnellate. La cronaca con l'incidente nel quartiere Bicocca a Milano intorno alla mezzanotte. Un monopattino si è scontrato con un'auto guidata da una ragazza, due gli occupanti del monopattino, entrambi senza casco, uno è morto, aveva 19 anni, grave quello che era la guida. Torino sta giù del traffico, è la città italiana con più auto, sono 822 ogni 1000 abitanti, lo dice il rapporto mobilitaria 2026 di Kyoto Club e CNR. La città con meno veicoli è Genova, 469 ogni 1000 abitanti, Milano intorno ai 500 veicoli ogni 1000 abitanti. Nelle giornate di superamento dei limiti di PM10 vince invece Milano con 66 giornate in un anno. Basket, finale scudetto, l'Olimpia batte Venezia in gara 1 al Forum, è finita 180 per l'Armani. Tra le altre notizie, 3 anni fa moriva Silvio Berlusconi. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
0: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suono Soft. Ti sei mai chiesto perché proprio una rosa è diventata il simbolo dell'amore e non una margherita, un geranio, una pianta grassa che almeno dura di più? Tra poco te lo spiego all'interno delle nostre Good Life. Lo scopriamo insieme. Si riparte verso una nuova ora fatta di canzoni, anche canzoni d'amore, con I dubbi dell'amore di Fiorella Mannoia e prima ancora Ilaria Giorgino, Un dolce aforisma per te.
15: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
16: Se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi, non avrò vissuto invano. Se allevierò il dolore di una vita, o guarirò una pena, o aiuterò un pettirosso caduto a rientrare nel nido, non avrò vissuto invano.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: La versione è quella acustica di Shape of You, Ed Sheeran, nella mattinata di Dimensione Sonosoft, la radio del benessere. Tra poco scopriamo perché il simbolo dell'amore è proprio la rosa e non un geranio.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
6: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
5: Auto Wow, lo dirai anche tu.
7: Ma non ci stiamo!
8: Nella vita ci vuole pazienza.
7: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
8: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
7: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
8: Un'estate straordinaria? Dove c'è posto per tutti?
7: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brick OK, più vicino a te.
7: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
10: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
11: Io Kamik.
10: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
11: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
12: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Autori Goldi!
14: A Milano dal 1906.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
17: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
18: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo. Alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo. E birra Castello alla Decisa 66 centilitri a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su D'Ambros.it.
19: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
20: Concessionaria Gvilla. www.gvilla.com.
21: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
22: Sportler
21: a Milano Carugate, in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
23: Sportler.
0: L'estate è iniziata. Non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a mezzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
22: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
22: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
22: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
23: Preparati a vivere la magia. 13 giugno a Milano, Teatro Arcimboldi. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
24: Dimensione suono soft.

La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Da secoli, quando vogliamo dire a qualcuno sei importante, regaliamo una rosa. È curioso, eppure una rosa dura pochissimi giorni, se ci pensi, no? Ha le spine, richiede cura, non è esattamente la scelta più pratica del mondo, e forse è proprio per questo che continua a piacerci così tanto, perché dentro una rosa c'è molto di più di un fiore. C'è la matematica, c'è la botanica, c'è perfino filosofia. E gli studiosi hanno osservato che molte strutture vegetali, comprese le rose, seguono schemi geometrici che si ritrovano ovunque in natura, nelle conchiglie, nei girasoli, nelle pigne, come se la bellezza avesse una specie di linguaggio universale. Ma la cosa che mi colpisce di più è un'altra: le rose hanno le spine, eppure nessuno le considera per quello. Quando pensiamo a una rosa pensiamo al profumo, pensiamo al colore, alla delicatezza, mai alle spine. E nella vita succede spesso proprio il contrario. Con le persone vediamo subito i difetti, le difese, i muri, molto meno il fiore, il profumo, molto meno quello che c'è dietro. E tra l'altro gli psicologi parlano spesso dell'effetto che la natura ha sul nostro cervello. Bastano pochissimi minuti a osservare qualcosa che ha a che fare con la natura, un albero, un fiore, il mare, il tramonto, perché il livello di stress inizia a diminuire. E forse è per questo che ricevere un mazzo di fiori continua a emozionarci anche nell'epoca delle notifiche e dell'intelligenza artificiale, perché ci ricorda qualcosa di vero, di vivo, di imperfetto. E poi una cosa la dobbiamo dire: la rosa dà una lezione che vale anche per noi. Si può essere delicati senza essere fragili, si può essere gentili senza rinunciare a proteggersi. Se oggi incontri una rosa, fermati un secondo, guardala per davvero però, perché forse il suo segreto non è la bellezza, è l'equilibrio tra forza e delicatezza, tra profumo e spine, e tra ciò che mostra al mondo e ciò che protegge. Good life, tanti buoni motivi.

0: Harry Styles su Dimensione Suono Soft a chiudere la nostra prima metà della mattinata in questo 12 giugno, tra poco l'informazione e poi l'ora di Segreti in Tavola.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla, 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
8: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
10: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
11: E mi ricoverano!
10: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
12: In tutta la Lombardia!
13: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
14: Bello partire per le vacanze.
15: Sì, ma con quale auto?
14: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
15: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
14: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
15: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
14: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
15: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
14: Info su denicar.it.
16: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
17: Una buona giornata, buon venerdì dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Incidente nel quartiere Bicocca a Milano intorno alla mezzanotte. Un monopattino si è scontrato con un'auto guidata da una ragazza, due gli occupanti del mezzo leggero, entrambi senza casco. Uno è morto, aveva 19 anni, grave quello che era la guida. Si sono presentati in maniera spontanea in procura a Milano due dei quattro ragazzi che sarebbero coinvolti nell'inchiesta sulla violenza sessuale di gruppo denunciata da una ragazza spagnola in Erasmus di 20 anni. Due respingono le accuse. Il caso dello Spirit de Milan nel quartiere milanese della Bovisa. Il sindaco Sala scrive alla sovrintendenza, al ministero, per capire se lo spazio che lo ospita, l'ex cristalleria Livellara, è tutelabile, una strada che permetterebbe al locale di rimanere e non chiudere. Basket, finale scudetto, l'Olimpia batte Venezia in gara 1, al Forum è finita 180 per l'Armani. Dall'estero, Medio Oriente, Trump annuncia l'accordo, la firma della tregua in Europa, forse nel fine settimana in Svizzera. L'Iran non avrà il nucleare, dice il presidente. Su questo sentiamo Enrico Mentana.
18: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
19: Questa volta ci siamo, questa volta al di là delle fughe in avanti, delle fanfaronate, degli stop and go, delle smentite, delle minacce, questa volta siamo davvero all'epilogo. Le parole pronunciate da Trump nella sera, nella nottata, i riscontri che ci sono da chi tratta e della stessa Teheran fanno capire che siamo davvero prossimi, è questione di ore, a un'intesa solida sulla tregua nel Golfo, sulla tregua che pone fine alla guerra iniziata il 28 di febbraio con i bombardamenti americani e israeliani di Teheran e l'uccisione dell'Ayatollah Khamenei Senior. Ce n'è voluta, sappiamo benissimo, e sappiamo anche qual è stata la doccia scozzese di speranze e di delusioni. Però se davvero si è imboccata questa strada, quella di un accordo di tregua che porterà poi a una trattativa abbastanza lunga sui temi di fondo, sui dossier che sono la libera circolazione dello stretto di Hormuz, lo scongelamento dei beni iraniani all'estero e soprattutto cosa fare sul nucleare di Teheran, tutta questa lunga trattativa porterà probabilmente a una stabilizzazione ancora maggiore, o al suo contrario, ma almeno per un paio di mesi. La questione sarà in mano ai diplomatici e non ai generali.
18: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Una buona mattinata da Francesco Cavuoto e da Dimensione Suono Soft. Milano parla spagnolo e balla. Da oggi e fino a metà agosto a Rho torna il Milano Latin Festival, una di quelle manifestazioni che ti fanno sentire in vacanza senza prendere l'aereo. Musica, balli, profumi, colori, sapori che arrivano da tutto il Sud America, dagli artisti internazionali alle cucine tradizionali, passando per spettacoli, incontri culturali e serate dove stare fermi diventa praticamente impossibile. Pensate che quest'anno sono previsti oltre 40 artisti e 24 serate di concerti, ma la cosa più bella forse non è nemmeno il palco, è vedere persone di età, culture e provenienze diverse ballare insieme sotto le stesse stelle. In un periodo in cui si parla spesso di divisioni, il Milano Latin Festival ricorda una cosa molto semplice: la musica è una lingua che capiscono tutti, e magari è anche per questo che continua a crescere anno dopo anno, perché oltre al divertimento offre qualcosa di più raro, la curiosità di conoscere mondi diversi dal proprio. Se vi capita di passare da quelle parti, preparatevi, potreste arrivare per ascoltare una canzone e tornare a casa con la voglia di prenotare un viaggio dall'altra parte dell'oceano. Si riparte verso un'ora di musica, un'ora e che musica, maestro Francesco De Gregori, La Donna Cannone, meravigliosa canzone, e prima ancora Alessandro Quarta e Un dolce aforisma d'amore.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: Cosa me ne faccio di una quotidiana bellezza? Voglio che le cose mi sorprendano, mi lascino senza fiato. Voglio il difetto che rende uniche le cose.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi. Tu che più cadi

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Trouble, i Coldplay, Dimensione Suono Soft. Buon venerdì mattina, tra poco i consigli, le ricette, gli assaggi dal mondo del food, sapori, profumi, tutto in un unico titolo, Segreti in Tavola. Francesca Romana Barberini ci aspetta.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in Tavola e l'oroscopo di Branco e le Stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
7: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: L'estate è iniziata. Non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con formula zero pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
11: Sogni una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
12: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
11: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
12: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
13: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e il servizio di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
14: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
15: Sportler
14: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
16: Sportler.
17: Il
15: piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto. Alex International.
16: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
17: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
18: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
19: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
20: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
21: Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: I Simply Red con You Made Me Feel Brand New, Dimensione Suono Soft. Appuntamenti due al giorno che ci aspettano. È arrivato il momento di quello del mattino. Insieme a me, Francesca Romana Barberini è pronta, anche noi.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Cosa cercano oggi i consumatori quando scelgono un salume? Quanto conta la tradizione? E quanto invece la praticità, la sostenibilità, anche il modo in cui viene raccontato? Bene, a Milano nei giorni scorsi il Consorzio Cacciatore Italiano ha organizzato l'Arte Italiana del Gusto, un incontro dedicato a comprendere il futuro del salame cacciatore italiano DOP attraverso dati, analisi e nuove strategie di sviluppo. Ci facciamo raccontare tutti i segreti di questo incontro da Sara Margiotta, responsabile del

0: avanti poi per arrivare a capire cosa serve realmente essere mini italiani alla cacciatora DOP per essere capiti e apprezzati dai consumatori. Abbiamo fatto quindi questo evento dove abbiamo presentato alle nostre aziende e poi ai presenti le evidenze emerse da queste ricerche, che erano quattro. La prima ricerca presentata è stata quella svolta da realizzata da Ometra, che era proprio una shopper finalizzata a capire il percepito dei consumatori sul salame cacciatore italiano. La seconda invece puntava un altro aspetto da indagare, che è la ricerca realizzata da Circana, che monitora proprio i dati del mercato italiano, quindi capire come viene apprezzato proprio ai consumatori italiani in termini di vendita il salame cacciatore DOP. Poi abbiamo avuto una presentazione realizzata da FGMC, che invece è una sentiment analysis che è mirata a capire il sentiment, come dice la parola stessa, che sta sul web in merito a questo prodotto. Infine, l'ultima ricerca presentata è stata quella realizzata da TP Infinity ed è stato un post test sull'ultima campagna radiofonica. Noi siamo stati on air proprio nel mese di maggio, e quindi questo post test è finalizzato a valutare quanto cominciamo a essere riconoscibili, riconosciuti quando le nostre campagne vanno in onda, quindi se ci ricordano, se cominciano a capire qual è il prodotto al quale facciamo riferimento e via dicendo. E i risultati hanno composto quindi un quadro dove dobbiamo appunto adesso capire dove andare a dare le pennellate finali, dove invece il dipinto è già quasi completo. Abbiamo anche rilievo del fatto che comincia, mentre in Italia diciamo è consolidato, sta cominciando invece ad andare molto bene all'estero, le vendite all'estero sono in netto aumento, quindi anche questo è un altro messaggio che ci deve dare degli input per le prossime azioni.
1: Sara, grazie mille, noi amiamo il salame cacciatore, torneremo a parlare di questo stupendo e buonissimo salume presto. Grazie per essere stata con noi e buona giornata.
0: Grazie anche a voi.
1: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna naturalmente più tardi qui su Dimensione Suono Soft. Vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Zucchero così celeste a chiudere le prime tre ore, quelle canoniche, nel venerdì, e adesso l'ora della decompressione, che è ancora più ora della decompressione, perché appunto siamo già quasi con un piede nel weekend.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
8: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
15: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
16: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
17: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Violenze fisiche, verbali, psicologiche su persone disabili. Indagini della Procura di Busto Arsizio su un operatore socio-assistenziale di un centro diurno di Cassano Magnago. Non potrà esercitare la professione per 12 mesi. Incendio in 3 magazzini di materiale plastico nella zona industriale di Mantova. Operai evacuati sul posto, numerose squadre dei vigili del fuoco arrivate anche da Brescia e Bergamo. Densa nube di fumo, il comune di Trevenzuolo chiede ai cittadini di limitare le attività all'aperto, in attesa dell'esito dei test sulla qualità dell'aria. A Milano disposta l'autopsia sul corpo del 19enne passeggero a bordo di un monopattino che ha perso la vita nello scontro con un'auto avvenuto nella notte in via dell'Innovazione. Ferito il 20enne alla guida, entrambi trovati senza casco, negativa ad alcol e droga la conducente della vettura. Lo sport, il calcio, CDA, straordinario in casa Juve. Damien Comolli lascia la poltrona di amministratore delegato, al suo posto Giovanni Carnevali. Basket, finali scudetto, Milano ha battuto Venezia in gara 1 al Forum, 180 per l'Olimpia, domani gara 2. Il viaggio apostolico in Spagna, Papa Leone è arrivato a Tenerife, l'informazione torna tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, buona decompression hour, decompression time con Francesco Cavuoto e Dimensione Suono Soft. Più musica, meno chiacchiere, allora mi taccio e ti faccio sentire subito You Are The First, The Last, My Everything, con la voce inconfondibile di Barry White e prima un aforisma d'amore, come ogni ora, qui su Dimensione Suono Soft.
18: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
19: E ogni angoscia che ora par mortale di fronte al perder te non parrà eguale. Gli uomini muoiono sempre e i vermi li distruggono, ma non si distrugge l'amore. Ma quando penso a te, mio caro amico, ciò che era perduto è ritrovato e ogni dolore ha fine. Sarai stanco, amore, perché è tutto il giorno che cammini nella mia testa.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Marco Mengoni, guerriero, nel pomeriggio dell'ora della decompressione, Dimensione Suona Soft. La nostra playlist torna tra poco. Tu che fai, stai lì?
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
6: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
7: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
6: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
7: E chi può aiutarmi davvero?
6: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
7: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
6: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55. Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
8: Giglio. Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
11: L'estate è iniziata. Non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochioda arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
1: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
3: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
4: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
3: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
4: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Concessionaria Gvilla, www.gvilla.com.
7: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
8: E mi ricoverano.
7: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
9: In tutta la Lombardia.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma. Il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
12: Dimensione suono soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.
1: E se mai visto piangere

Why Annie Lennox, ora della decompressione, dimensione sono soft, più musica, meno chiacchiere. Allora, cantala se vuoi, io adesso ti invito proprio ad alzare il volume della tua radio. È venerdì, siamo già con un piede nel fine settimana, anche con la testa, ma soprattutto con il cuore. E Dimensione Suono Soft, la radio che hai scelto, ti dà la possibilità di ascoltare la musica più bella, quella che ti fa arrivare, in questo caso con me, fino alle 13 a pranzo in maniera proprio relax, chill. Stai chill e allora via, alziamo il volume e cantiamola dalla prima all'ultima nota. La vita è adesso, Claudio Baglioni.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Michael Jackson chiude il nostro appuntamento di venerdì e la nostra settimana qui su Dimensione Suono Soft. Chiudiamo così il nostro appuntamento del giorno, anche la settimana. Io ti lascio con Fabiana Sera fino alle 5 di questo pomeriggio, ma ti aspetto, ti invito proprio a riaccendere la radio, meglio non spegnerla mai, ma se vuoi trovare me mi trovi dalle 9 di lunedì mattina per una nuova entusiasmante, ricaricante, rigenerante, corroborante settimana insieme. E tutte le ante, abbiamo fatto tutti gli armati. Ciao De Francesco, che vuoi, ciao, buon weekend e riposati, ricaricati, rigenerati, fai tutto quello che ti piace, mi raccomando. Ciao, aglio.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: E sì.
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini.
7: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
8: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
11: Estate alle porte?
12: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
11: Ecco qualche esempio:
12: Fiat Pandina da 12.490 euro,
11: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
12: Peugeot 208 da 17.990 euro,
11: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990 euro,
12: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
11: Info su denikar.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Apriamo con la notizia di un elicottero precipitato a Solcio di Lesa sul Lago Maggiore. Secondo un primo bilancio, una persona avrebbe perso la vita, 3 feriti in codice giallo, trasportati negli ospedali di Novara e Borgo Manero. Violenze fisiche, verbali, psicologiche su persone disabili. Indagini della Procura di Busto Arsizio su un operatore socioassistenziale di un centro diurno di Cassano Magnago. Non potrà esercitare la professione per 12 mesi. Incendio in 3 magazzini di materiale plastico nella zona industriale di Mantova. Operai evacuati sul posto. Numerose squadre dei vigili del fuoco arrivate anche da Brescia e Bergamo. Densa nube di fumo, ordinanze comunali per chiedere ai cittadini di tenere chiuse le finestre e limitare le attività all'aperto. In attesa dell'esito dei test sulla qualità dell'aria. Lo sport, il calcio, CDA straordinario in casa Juve. Giovanni Carnevali è il nuovo amministratore delegato e direttore generale. Lutto nel mondo dell'arte, è scomparso a 88 anni David Hockney, maestro della pop art. L'informazione torna tra un'ora.
5: Buon primo pomeriggio su Dimensione Sono Soft, grazie a Francesco Cavuoto, la voce è quella di Fabiana Sera, ti auguro ogni bene, lo faccio in queste quattro ore che trascorreremo insieme e oggi sono proprio feliciona. Sono feliciona perché è il compleanno di un grandissimo che ha disegnato e scandito molti dei pomeriggi della nostra infanzia, molti dei fumetti che abbiamo letto, molti dei cartoni animati, vabbè dai, cioè c'è da sempre, presente quando nasci con qualcosa che ancora perdura, dura e perdura e ce ne ha tanti di anni, ci sarà proprio per sempre e ha insegnato tanto. Dai, basta che ti sto dando troppi indizi, poi tra un po' capirai perché. Seconda Good Life delle 15:40 o giù di lì, con una parola un po' diversa dal, diciamo, dal topic culturone di cui parliamo di solito, però non conoscevo la genesi, molto molto interessante, non te l'aspetti per niente, io sono rimasta ma davvero vuol dire questo, viene da questo, quindi non vedo l'ora di parlarti. Tutto ciò condito dalla migliore musica di Dimensione Sono Soft, quella che ti piace cantare, con cui ti piace emozionarti. Il primo è veramente un pezzone di un super gruppone. Cominciamo, dai, buon pomeriggio.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: Ci sono amori che si incontrano per caso e sempre per caso si vivranno per tutta la vita.

0: Seymour Chiba con la loro carica Rome Was Built in a Day. Ci vuole pazienza, ci vogliono proprio supereroi e superpoteri per costruire una città come Roma e tante altre cose. Per esempio, quali sono i tuoi superpoteri? Te ne parlo perché oggi facciamo anche gli auguri a Superman, è il suo compleanno. I tuoi superpoteri al 393 700 9000.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina, tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con formula zero pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.

0: Noleggiare è bene, con Giffy. Conviene.
1: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Salamella Napoli sotto vuoto a soli 3,99 euro al chilo. Sovraccosce di pollo a soli 3,49 euro al chilo. E orata da 400 a 600 grammi a soli 8,99 euro al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow.
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono.
8: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
9: E chi può aiutarmi davvero?
8: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
9: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
8: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55, Milano. 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto Giglio. 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
10: Sportler
8: a Milano Carugate, in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
11: Sportler.
12: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS Benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
13: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
15: Preparati a vivere la magia. 13 giugno a Milano, Teatro Arcimboldi. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
16: Dimensione Suono Soft.

Batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: Hai mai pensato che benessere e crescita personale passano anche attraverso la cultura pop e simboli che hanno segnato la nostra società? Per esempio Superman, che nasce proprio oggi nel 1938 e sceglie ogni giorno di usare i suoi doni straordinari per proteggere il pianeta che lo ha accolto. Ma Superman è la metafora perfetta, se ci pensi, della responsabilità che ognuno di noi ha verso la propria comunità e verso l'ambiente. E quali sono i nostri superpoteri quotidiani? Oltre la vista a raggi X o la capacità di volare, che ancora dobbiamo perfezionare, però ci sono tanti superpoteri, per esempio l'empatia, che non è da tutti, l'ascolto, la gentilezza e la scelta consapevole di compiere gesti green e tutela della Terra. Quindi festeggiare il compleanno di Superman significa prenderlo come spunto, come hook per abbracciare la filosofia della mindfulness posturale. Sai che la scienza ha dimostrato che assumere per 2 minuti la tipica posa di Superman, quindi dritti dritti con le mani, con la mano sul fianco, il petto in fuori, no? Addirittura riduce il cortisolo e aumenta i livelli di autostima ed energia. Io sinceramente non lo sapevo, quando l'ho letto mi sono sentita proprio un supereroe. È un piccolo trucco di benessere psicofisico per affrontare le sfide quotidiane. Chi siamo noi per non diventare Superman? Quindi ricordandoci che la vera forza sta proprio nella capacità, no, di prenderci cura degli altri e del mondo in cui viviamo, possiamo provare questa piccola sfida, ovvero metterci un po' di minuti al giorno con questa posa di Superman. In ognuno di noi, dietro gli occhiali da Clark Kent della routine di tutti i giorni, si nasconde un custode del bene comune pronto a fare davvero la differenza se vogliamo. Good Life, tantissimi buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: una canzone che ci è restata nel cuore, Alex Baroni, Cambiare, concludere la nostra prima ora insieme in questo Thanks God It's Friday 12 giugno, adesso in linea volentieri alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
8: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen. Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Comprooroodoro.it.
12: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Un elicottero è precipitato a Solcio di Lesa sul Lago Maggiore. È morto il pilota, feriti i 3 turisti tedeschi a bordo. Sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali di Novara e Borgo Manero. A Mantova indagini sulle cause dell'incendio che ha interessato 3 magazzini di materiale plastico della Versalis, operai evacuati, nessun ferito. Al lavoro numerose squadre dei vigili del fuoco, anche da Brescia e Bergamo. Sospesa la circolazione di alcuni treni, ordinanze comunali per chiedere ai cittadini di tenere chiuse le finestre e limitare le attività all'aperto. Alle porte di Milano, a Sesto San Giovanni, ha sfondato con una mannaia la porta di casa della ex, arrestato un 44enne recidivo, con precedenti e consumatore di droghe. Lo sport, il calcio, CDA straordinario in casa Juve, Giovanni Carnevali è il nuovo amministratore delegato e direttore generale. Cari fratelli migranti, rispettate le leggi del paese che vi accoglie, così il Papa da Tenerife ai trafficanti di esseri umani, fermatevi e convertitevi. L'informazione torna tra un'ora.
3: Dopo le news torno a farti compagnia, il mio nome è Fabiana Sera, grazie perché hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, che è la tua radio del benessere e degli eventi legati al territorio. Che bello, perché domani sera, solo domani sera tra l'altro, c'è il rientro a Brescia della Mille Miglia, che Brescia ritrova anche quest'anno, no? La sua spalla ideale anche nella musica dal vivo, quindi domani sera non solo rientra la Mille Miglia, ma ci sarà proprio una festa della musica, quindi il centro si prepara ad accogliere tutti quanti, il pubblico, chi rientra dalla Mille Miglia con un nuovo appuntamento. Ci sarà del blues bellissimo e il cuore della città si trasformerà in un grande club sotto le stelle. Che cosa bella! Vai, divertiti, Piazza della Loggia a Brescia, e facci sapere se ti è piaciuto a partire dalle ore 21. Intanto io continuo con te con la musica di Dimensione Suono Soft, primo discone meraviglioso, una voce pazzesca, Joe Cocker con Jennifer Warnes e la loro Up Where We Belong. Buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: È sbagliato pensare che l'amore sia frutto di una lunga conoscenza e di un tenace corteggiamento. L'amore è la sorgente dell'affinità spirituale, e se tale affinità non nasce all'istante, non potrà svilupparsi nel corso degli anni e neanche delle generazioni.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Let My Fire, ultime note per Will Young. Io tra un po' intanto ti parlo di una nuova tendenza, si chiama curveball crushing, significa accettare una palla curva. Ma di che cosa starò parlando? A tra poco.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina, tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
3: Ma non ci stiamo!
4: Nella vita ci vuole pazienza.
3: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
3: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
3: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
7: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
8: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
9: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
8: Auto Wow, lo dirai anche tu.
10: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
11: Sportler
10: a Milano Carugate in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
12: Sportler.
13: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
14: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
15: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.it.
16: Non basta, voglio di più.
17: Più di così?
16: Ancora di più.
17: Allora senti qui, solo da Autorigoldi Skoda Milano. Skoda Fabia, tua a partire da 16.900 euro. E Skoda Kamiq, tuo da 19.900 euro.
16: Di più?
17: Da Autorigoldi Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
16: Di più?
17: Se passi all'esposizione di Autorigoldi al Merlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
16: Più di così?
18: Autorigoldi
19: a Milano dal 1906.
17: Autorigoldi.it.
20: Alex International.
11: fascino.
12: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
18: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
20: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
21: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
22: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
23: Dimensione suono soft.

Elton John con Your Song. Se fino a oggi avevi preferito cercare il tuo partner ideale rispettando il detto chi si assomiglia si piglia, questa nuova tendenza che si chiama curveball crushing, ovvero farsi travolgere da una palla curva, uscire dalla zona di comfort, ci consiglia tutto il contrario, ovvero scegliere nelle app di dating o comunque tra gli amici degli amici una persona che non abbia nulla a che vedere con il tuo temperamento, con i tuoi interessi, connessioni inaspettate, perché la vera avanguardia sentimentale potrebbe trovarsi proprio nella sorpresa, nello stupore.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: McCartney tra un po' festeggerà anche il suo compleanno, naturalmente avremo modo, hai voglia di parlarne. Ultimo disco di quest'ora, Once Upon a Long Ago, e adesso cedo volentieri la linea alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Ciao patatina.
5: Ciao patatino.
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snack.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Bello partire per le vacanze.
14: Sì, ma con quale auto?
13: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
14: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
13: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
14: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
13: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
14: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
13: Info su denicar.it.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Squadre dei vigili del fuoco e mezzi anche da Milano, Brescia, Bergamo e Bologna per domare l'incendio che ha interessato 3 magazzini di materiale plastico della Versalis a Mantova. 800 evacuati, nessun ferito, sospesa la circolazione di alcuni treni. Ordinanze comunali per chiedere ai cittadini di tenere chiuse le finestre e limitare le attività all'aperto. A Milano disposta l'autopsia sul corpo del 19enne passeggero a bordo di un monopattino che ha perso la vita nello scontro con un'auto avvenuto nella notte in via dell'Innovazione. Ferito il 20enne alla guida, entrambi trovati senza casco. Negativa ad alcol e droga la conducente della vettura. Violenze fisiche, verbali, psicologiche su persone disabili. Indagini della Procura di Busto Arsizio su un operatore socio-assistenziale di un centro diurno di Cassano Magnago, sospeso per 12 mesi. La fiaccola olimpica di Milano Cortina da lunedì sarà conservata all'interno dell'Istituto Minorile Cesare Beccaria del capoluogo lombardo. Iran, media, accordo su nucleare e Hormuz solo dopo un'intesa preliminare con gli Stati Uniti. L'informazione torna tra un'ora.
0: E si ricomincia tutto da capo dopo aver ceduto volentieri la linea alla nostra redazione, che saluto e ringrazio. Sono sempre Fabiana Sera, grazie perché hai scelto anche oggi di ascoltare Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere, del relax, del culturone, del venerdì. Facciamo un applauso all'etimologia di questa parola che ti sorprenderà, perché spesso insomma andiamo a pescare, no, tra le parole che hanno a che fare con il nostro temperamento, la nostra psiche, per andare a conoscerci anche un po' meglio, e invece oggi proprio no, mi è venuta in mente questa parola e ho detto vabbè dai, andiamo a vedere di che cosa si tratta. Mi ha ha stupito completamente, cioè non avrei mai immaginato che l'etimologia fosse questa e non vedo l'ora di parlartene. Non prima però, come al solito, di aver ascoltato un sacco di musica tutta insieme. Primo disco di quest'ora, Biagio Antonacci, che arriva con Iris. Buon pomeriggio.
17: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
18: La conoscenza parla, la saggezza ascolta.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Grace Jones con la Vie en Rose, qui su Dimensioni Sono Soft. Tra un po' ti parlo dell'etimologia di una cosa che magari indossi ogni giorno, la cravatta. Sai da che cosa viene? No, non lo immagini proprio.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Giugno inizia con un blackout totale da G Villa Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS Feb Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
4: Uffa, ancora capelli che cadono!
5: Basta rimandare! I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto!
4: E chi può aiutarmi davvero?
5: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
4: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
5: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto Giglio.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow, lo dirai anche tu.
3: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
4: E mi ricoverano!
3: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
1: In tutta la Lombardia.
5: Ma non ci stiamo!
6: Nella vita ci vuole pazienza.
5: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
6: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
5: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
6: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
5: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
7: Brico OK, più vicino a te.
5: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
8: L'estate è iniziata. Non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochiod arriva l'incredibile promozione. MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda, Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
9: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Mango fresco a soli 1,96 € al chilo. Pancetta di suino sottovuoto a soli 2,99 € al chilo. E spiedissimo di pollo, tacchino e suino a soli 5,99 € al chilo. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
10: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
11: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
12: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro orodoro.it.
14: Dimensione suono soft.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi, è come te. Dimensione suono soft.

0: ma resta un pilastro dell'abito formale, un nastro di seta, di lana. Comunque non ha nessuna funzione molto pratica, perché non scalda, non regge nulla, non protegge, ma è diventato un simbolo universale dell'eleganza, no? Del rigore maschile, mi permetto di dire anche femminile, perché specialmente ultimamente è molto trendy anche per le donne. Il termine italiano ce lo prendiamo a prestito dal francese cravate, cravate con la h, e a sua volta però è una corruzione del creato cravat. Siamo nel 1600 e c'è la guerra dei 30 anni. Luigi XIV, re sole, viene affascinato dalle truppe mercenarie croate al servizio della Francia, loro, no? A loro servizio. Praticamente i soldati croati portano, hanno dato al collo un fazzoletto di stoffa per distinguersi, no? per riconoscersi tra di loro, e per proteggere anche la gola dal freddo e dalle lame. Però è molto molto carino, insomma, lui dice: ah, che bello. I francesi, nel tentativo di pronunciare il nome dei soldati, cioè croates, iniziano a storpiarlo, a chiamare quell'accessorio cravates, e quindi da lì si trasforma questo nome e insomma si distribuisce poi in quasi tutte le lingue europee. Sai che tra l'altro esistono ben 85 modi matematicamente possibili per annodare una cravatta? Dovremmo chiederlo anche all'amico Marinella di Napoli, che insomma in questo è il re assoluto. Questa parola ci ricorda che la lingua è un organismo vivissimo, in trasformazione, cioè ciò che oggi indossiamo per un colloquio di lavoro o per un matrimonio affonda le sue radici nel sudore dei campi di battaglia, nelle guerre, nella fatica di pronunciare un nome straniero assolutamente storpiandolo. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: I want you, I need you, oh God, I need these beautiful things that I've got.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Vasco Rossi con la sua Ciao ci traghetta verso la fine di un'altra ora insieme qui su Dimensione Sono Soft, e adesso in linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Monza.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Squadre dei Vigili del Fuoco e mezzi anche da Milano, Brescia, Bergamo e Bologna per domare l'incendio che ha interessato 3 magazzini di materiale plastico della Versalis a Mantova. 800 evacuati, nessun ferito, sospesa la circolazione di alcuni treni. Ordinanze comunali per chiedere ai cittadini di tenere chiuse le finestre e limitare le attività all'aperto. Violenze fisiche, verbali, psicologiche su persone disabili, indagini della Procura di Busto Arsizio su un operatore socioassistenziale di un centro diurno di Cassano Magnago, sospeso per un anno. Un elicottero è precipitato a Solcio di Lesa sul Lago Maggiore, morto il pilota, feriti 3 turisti tedeschi a bordo. Sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali di Novara e Borgo Manero. Calcio, CDA straordinario in casa Juve, Giovanni Carnevali è il nuovo amministratore delegato e direttore generale. Mondiali alle 21 Canada-Bosnia. Iran, media, accordo su nucleare Hormuz solo dopo un'intesa preliminare con gli Stati Uniti. L'informazione torna tra un'ora con Francesco Di Bruno.
6: Eccomi ancora a farti compagnia su Dimensione Suono Soft. Sono sempre Fabiana Sera, grazie perché anche per le tue ore più belle hai scelto la nostra musica, i nostri contenuti e gli eventi del territorio che ti proponiamo. Per esempio fino a settembre c'è il ritorno, perché ne abbiamo parlato anche l'anno scorso, di tantissima musica, cultura, benessere, attività per bambini al Parco Lago Nord. Ti sto parlando della zona di Milano, un festival che per oltre 3 mesi trasforma il Parco Lago Nord di Paderno Dugnano in provincia di Milano in un luogo vivissimo dove si può fare tantissimo comunità, l'ingresso è totalmente gratuito, quindi sinceramente detto tra di noi, se non ti puoi allontanare molto spesso dalla città può essere una soluzione per far stare anche i bambini un po' più al fresco con un sacco di attività anche chiaramente per adulti. Andiamo avanti, dai, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, primo discone di quest'ora, Midge R che ritorna con Breathe.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Amore è tutto ciò che aumenta, allarga, arricchisce la nostra vita verso tutte le altezze e tutte le profondità. L'amore non è un problema, come non lo è un veicolo. Problematici sono soltanto il conducente, i viaggiatori e la strada.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Alicia Keys, Girl on Fire. Intanto hanno chiesto a Tom Hanks quale sia il segreto per avere una coppia felice. Lui è felicemente sposato e la risposta probabilmente ti sorprenderà.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casalint e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
3: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
4: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAEG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
9: Concessionaria G-Villa, www.gvilla.com.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moca Auto.
2: Estate alle porte?
3: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Ecco qualche esempio.
3: Fiat Pandina da 12.490 euro.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro.
3: Peugeot 208 da 17.990 euro.
2: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990 euro.
3: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
2: Info su denikar.it.
4: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
5: Sportler
4: a Milano Carugate, in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
6: Sportler. Best in the house.
7: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
8: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
7: Auto Wow, lo dirai anche tu.
9: Alex International.
10: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
11: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autori Goldi!
16: A Milano dal 1906.
17: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
18: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
17: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
19: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
20: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
21: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
20: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
21: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
20: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristorante terraferma.it.
22: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: Paul Young su Dimensione Suono Soft e intanto Tom Hanks durante un red carpet per la presentazione della canzone di Toy Story 5 e per premiare anche la sua amica Taylor Swift ha risposto ad una domanda molto semplice. Senti Tom, parliamoci chiaro, tu sei sposato da un sacco di tempo, sono 30 e passa anni che sei sposato, qual è il segreto? Dice no, non la pazienza, non la fedeltà, niente, bisogna fare i waffle la domenica mattina, il segreto sta tutto lì.
1: Oggi è sole.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Don't

0: pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. Ho visto.

0: Finiamo la nostra settimana lavorativa nel primo pomeriggio con un capolavoro assoluto, Mr. Frank Sinatra con la sua My Way. Prima di salutarci voglio fare un piccolo recap. Vabbè dai, oggi anche ci è piaciuto vincere facile, perché ti ho parlato del compleanno di Superman, ma con una similitudine, con una metafora abbiamo parlato dei nostri superpoteri ogni giorno, non li svalutiamo mai: eleganza, dolcezza, gentilezza, empatia, tutti quanti, teniamoli tutti quanti scritti su un foglio di carta vicino al comodino e ripetiamoceli tanto spesso, facendoci i complimenti se li possiamo usare ogni giorno. E poi abbiamo parlato dell'etimologia di cravatta, che probabilmente ignoravi, io sicuramente, quindi abbiamo imparato una parola nuova. Io ti saluto, ti ringrazio, ti auguro ogni bene, ti auguro buon weekend, perché ci sentiamo lunedì sempre a partire dalle ore 13.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
8: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
9: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
11: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
12: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
13: Autorigoldi!
14: A Milano dal 1960.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Diverse squadre dei vigili del fuoco al lavoro per domare l'incendio che ha interessato 3 magazzini di materiale plastico della Versalis a Mantova. Le fiamme al momento sono circoscritte, ancora al lavoro però 7 squadre dei vigili del fuoco, 800 gli evacuati, nessun ferito, ordinanze comunali per chiedere ai cittadini di tenere chiuse le finestre e limitare le attività all'aperto. In 2 sul monopattino senza casco si scontrano contro un'auto a Milano in zona Bicocca, morto un 18enne, ferito nell'incidente l'amico che guidava il mezzo. Rapine botte di notte in pieno centro a Varese, le vittime scelte per strada, 3 gli arresti, a finire in carcere 2 italiani e una donna di origini sudamericane, pluripregiudicati e senza fissa dimora sono accusati di rapina. CDA straordinario in casa Juve, Giovanni Carnevali è il nuovo amministratore delegato e direttore generale. Iran, secondo i media, accordo sul nucleare Hormuz solo dopo un'intesa preliminare con gli Stati Uniti. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
3: E così siamo arrivati al venerdì, è il 12 giugno 2026. Stai ascoltando Dimensione Suono Soft. Buon pomeriggio a te, sono Roberto, anche oggi dopo Fabiana Sera sono pronto ad accompagnarti fino alle 21, ma soprattutto la compagnia perfetta sarà quella della nostra musica, ma anche dei nostri appuntamenti. Infatti ritroveremo Francesca Romana Barberini, la nostra redazione, le notizie di Good Life, Enrico Mentana, l'aforisma all'inizio di ogni ora, e allora iniziamo appunto con un aforisma. È una meravigliosa canzone d'amore.
4: Parole, canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Ti amo da morire, ma io voglio dei ti amo da vivere.

0: La sua voce è bellissima e questa canzone ha un testo veramente intenso ed emozionante. Christina Aguilera con Beautiful nel venerdì pomeriggio della tua Radio del Benessere.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
5: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
4: Auto Wow, lo dirai anche tu.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
7: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
10: Sportler
9: a Milano Carugate, in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo. Sportler.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
2: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
3: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
4: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
5: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Melzo in via Vespucci 2 a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
6: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. ComprooroDoro.it.
8: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Dimensione Suono Soft. Nero.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Giorgia con Di Sole ed Azzurro, e questa è la musica che ogni giorno ascoltiamo insieme qui sulla tua radio del benessere. Ma nel corso della nostra giornata ci sono anche interessanti appuntamenti, per esempio quello con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. E come ogni venerdì noi chiudiamo, anzi ci avviciniamo al weekend, parlando di regole, di buone maniere, di galateo. Lo facciamo in compagnia di un amico, un esperto, un giornalista, scrittore e direttore del settimanale Vero, ovvero Nicola Cecnic Santini. Nicola,
3: eccoci.
2: Allora, abbiamo parlato di galateo dell'Oriente in qualche modo. Ci hanno scritto.
3: Sì, ormai ci verranno chiamando, la andiamo avanti.
2: Ci hanno scritto degli ascoltatori, sono tutti curiosi di sapere, ma le bacchette hanno lo stesso significato? Sai che noi mettiamo le posate in un certo modo per dire che abbiamo terminato, non abbiamo terminato, che si può togliere il piatto, eh? Le bacchette, come funziona con le bacchette?
3: Partiamo intanto dall'apparecchiatura, no? E da una cosa che sembrerà scontata, ma non lo è affatto. Intanto, quando usiamo le bacchette, noi usiamo una mano sola. Cosa che quando usiamo le posate abbiamo la forchetta che si impugna a sinistra, quando la si usa per tagliare, che la usiamo a destra quando si va sulla pasta, sui formaggi, diciamo sui piatti che non richiedono l'uso anche del coltello. Il coltello si usa in genere con la mano destra, a meno che non sia mancino. Con le bacchette te le ritrovi già tutte e due posizionate a destra, non toccano mai direttamente il tavolo, ma hanno quella specie di ossicino che ricorda anche le apparecchiatura alla francese, dove si appoggiano le bacchette quando stanno a riposo, e stanno alla destra della ciotola o alla destra di quella specie di vassoio che nella maggior parte delle portate orientali ci troviamo, se non addirittura nel piatto, nei ristoranti, diciamo, orientali in occidente, mettiamola in questi termini qua. Le bacchette hanno sì un significato a seconda di come sono messe, un significato che è più scaramantico, direi, che non legato al bon ton. Esempio su tutti, la famosa ciotola di riso, che poi sappiamo che riso cantonese, come lo intendiamo noi coi piselli, il prosciutto cotto, c'è soltanto in Italia, in Europa, già anche un po' meno in Europa, ma insomma, quando ci troviamo tutte quelle situazioni lì, non si piantano come due ombrelloni in spiaggia le bacchette nel riso. Per quale motivo? Perché si pensa che piantare le bacchette nel riso sia augurare la morte alla persona che ti sta seduta di fronte.
2: Però
3: in tema di riposo saranno parallele e che quindi non si toccano ai due lati della ciotola o del piatto. Se invece si è finito di mangiare, nonostante si lasci nel piatto, cosa che in genere in Oriente non si fa, proprio per una questione invece di buona educazione, sono attaccate una all'altra, però sempre dritte, non hanno diciamo le 4:20 che abbiamo noi, hanno mezzogiorno e mezzo
2: e basta. Tutto sì, Oriente, va bene. In Oriente è sempre mezzogiorno e mezzo per le bacchette. Nicola, grazie mille, perché questi sono stati preziosi, veramente segreti preziosi, no? Per come rapportarci.
3: Ma poi sai, preziosi sono anche i consigli e le domande che ci fanno i nostri ascoltatori. Quindi se qualcuno ha ancora domande, andiamo avanti finché non arriviamo.
2: Mi hai preceduto, ma del resto la cucina asiatica è sempre più diffusa nel nostro paese e soprattutto sempre più amata. E quindi è bene sapere anche le regole che, insomma, del galateo, della tavola, appunto, di Cina, Giappone, Corea.
3: Sono.
2: Esatto. E allora ci sentiamo presto, buon weekend.
3: Grazie, adorata, buon weekend a tutti.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna invece domani mattina. Noi vi aspettiamo naturalmente su Dimensione Suono Soft. Non mancate, ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con.
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: quei classici anche della musica italiana che da sempre portiamo nel cuore. Lucio Battisti con Aver paura di innamorarsi troppo. La musica si ferma per dare spazio tra pochissimo alla nostra redazione per le ultime notizie.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
12: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
13: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
14: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
14: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
14: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
15: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
16: Buonasera da Francesco Di Bruno. Alberto Stasi torna un uomo libero, esce dal carcere, ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano accogliendo l'istanza della difesa. Diverse squadre dei vigili del fuoco al lavoro per domare l'incendio che ha interessato 3 magazzini di materiale plastico della Versali San Mantova. Le fiamme al momento sono state circoscritte, ancora 7 le squadre dei vigili del fuoco sul posto, 800 gli evacuati, nessun ferito. In due sul monopattino e senza casco si scontrano contro un'auto a Milano in zona Bicocca, morto un 18enne, ferito nell'incidente l'amico che guidava il mezzo. Rapine e botte di notte in pieno centro a Varese, le vittime scelte per strada, la bottiglia come arma. Tra gli arresti, a finire in carcere 2 italiani e una donna di origini sudamericane, tutti pluripregiudicati e senza fissa dimora sono accusati di rapina. CDA straordinario in casa Juve, Giovanni Carnevali è il nuovo amministratore delegato e direttore generale. Medio Oriente senza pace, con Trump che dice falsi i termini dell'accordo diffusi da Teheran. Ed è tutto, le news per un'altra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Sonosoft. Sai bene che mi piace unire il bello con il buono ed ecco che cosa ti propongo. Questa domenica 10 km di degustazione enogastronomica e paesaggistica lungo un percorso pianeggiante che costeggia le rive del lago di Novate Mezzola. Siamo all'interno della riserva naturale Pian di Spagna, tra l'Alto Lago di Como e la Val Chiavenna. L'itinerario prenderà il via dalla Piazzola Macine e seguendo la pista ciclopedonale si raggiunge il Lido di Novate Mezzola. Lungo tutto il percorso saranno ben 9 le postazioni dove poter degustare l'ottima enogastronomia locale, cibi e vini prodotti dalle case vinicole locali che i produttori stessi o i ristoratori locali ti faranno assaggiare mentre te ne raccontano particolarità e tradizioni. Al termine del percorso troverai un mercatino all'aperto dove poter acquistare i prodotti enogastronomici assaggiati nel corso della passeggiata. Informazioni sul sito passteggiando.it.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: E quando poi tutto si arresta e arriva il buio, capisci che domani sarà solo un altro giorno da vivere.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Quando due grandi donne della musica italiana si uniscono, il risultato è questo. L'amore si odia. Noemi e Fiorella Mannoia su Dimensione Sono Soft.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Non basta! Voglio di più!
4: Più di così!
3: Ancora di più!
4: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro.
3: Di più?
4: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda.
3: Di più!
4: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blume Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda.
3: Più di così!
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
4: Autorigoldi.it.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
6: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
9: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
6: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
9: E chi può aiutarmi davvero?
6: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
9: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
6: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55. Milano 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
10: Giglio. Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
11: Alex International. Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alex International.
12: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alexinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alex International, la boutique dello shipping.
13: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
14: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
13: Auto Wow, lo dirai anche tu.
15: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
16: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
15: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
16: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
17: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
19: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta, dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
20: Preparati a vivere la magia. 13 giugno a Milano, Teatro Arcimboldi. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
21: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Una canzone cantata praticamente in punta di piedi, dolcissima questa interpretazione. Nino Buonocore con Scrivimi nel pomeriggio della tua radio del benessere. E il nostro venerdì continua con un altro classico, ma internazionale. Eagles, Hotel California.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: si intitola Daje e uscirà il 19 giugno, praticamente una raccolta di diversi brani proposti dal vivo nel corso degli ultimi tour, ma Daje sarà anche il nome del nuovo tour che inizierà a breve e tutte le date le trovi online. Antonello Venditti lo abbiamo ascoltato con Amici Mai, su Dimensione Sono Soft.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Eh sì.
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
2: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days. Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
1: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buonasera da Francesco Di Bruno. Alberto Stasi torna un uomo libero, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova nella società dove lavora. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano accogliendo l'istanza della difesa. E il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato l'esecuzione della pena per l'ex consigliera regionale Nicole Minetti, che ha ricevuto la grazia dalla Presidente della Repubblica Mattarella per via, tra le altre cose, di una sua particolare situazione familiare. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro oggi per domare l'incendio che ha interessato 3 magazzini di materiale plastico della Versalis a Mantova. 800 gli evacuati, fortunatamente non ci sono stati feriti. E poi veniamo allo sport. Formula 1, Norris firma il miglior tempo del venerdì a Barcellona davanti a Russell e Piastri, quarto tempo per Leclerc, bene comunque la Ferrari nelle simulazioni del ritmo gara. Siamo vicini a una pace in Medio Oriente? Forse sì, ce ne parla anche il direttore Enrico Mentana.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Diciamoci la verità, da ieri sera, da quando Trump ha annullato tutti gli ordini di attacco, da quando ha fatto sapere che tutto sta per finire positivamente, siamo tutti ad aspettare l'ennesimo dietrofront. E invece arriva oggi, arriva in questo momento, la prima conferma ufficiale da parte iraniana, perché il ministro degli esteri di Teheran, Rajki, Cosa ha fatto? Ha scritto su X parole molto chiare. Il memorandum di intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. In linea con il nostro approccio responsabile e trasparente, tutti i dettagli saranno condivisi con il pubblico al momento opportuno. E questa è una conferma la più netta possibile del fatto che siamo veramente a un passo dalla sottoscrizione di un accordo di tregua molto articolato. Viene qui confermato che tutto è stato triangolato dal governo del Pakistan, ma è chiaro altrettanto che a questo punto davvero dobbiamo aspettare la parola fine, e siamo alla vigilia del fine settimana. Tutti sanno che Trump ha annunciato che tutto potrebbe succedere domenica in Europa, a Parigi o a Ginevra più probabilmente. E allora questo potrebbe essere davvero il finale di quella che tutti considerano la guerra più devastante e forse inutile degli ultimi anni? Sì, a quanto pare proprio sì. E per essere più espliciti, stanno già festeggiando, come sempre, le borse.
3: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
6: Questa è la tua radio del benessere. Dopo l'appuntamento con la redazione per le ultime notizie, redazione che ringrazio, torniamo alla nostra musica. Sono Roberto, ti accompagnerò fino alle 21 e quindi di musica da ascoltare ne abbiamo veramente tantissima. Ecco un nuovo aforisma d'amore e subito dopo ritroveremo Bon Jovi con Always.
7: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Una sola rosa può essere il mio giardino, un solo amico, il mio

0: Erano Charlie Puth e Meghan Trainor con Marvin Gaye su Dimensione Sonosoft. E stasera in Good Life parleremo del più antico street food green del mondo.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
5: L'estate è iniziata, non farti trovare impreparato. È il momento giusto per partire con stile, spazio e tecnologia. Solo da Autochiod arriva l'incredibile promozione MG ZS tua da soli 16.900 euro in pronta consegna. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochiod a Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Aperti anche domenica 14 giugno a Melzo. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua estate parte da qui.
6: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta, con offerte speciali come MG ZS benzina tua da 16.490 euro, oppure MG3 Full Hybrid tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
9: Bello partire per le vacanze.
10: Sì, ma con quale auto?
9: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
10: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
9: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
10: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
9: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
10: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
9: Info su denicar.it.
11: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAIG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
13: Concessionaria G-Villa. www.gvilla.com.
14: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
15: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
16: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affida stati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
18: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
18: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
18: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
19: Estate alle porte?
20: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denicar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
19: Ecco qualche esempio:
20: Fiat Pandina da 12.490 euro,
19: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro,
20: Peugeot 208 da 17.990 euro,
19: Opel Corsa IS 100 cavalli da 14.990 euro,
20: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
19: Info su denicar.it.
21: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
22: Tempo bello nelle regioni settentrionali nelle prossime ore durante il fine settimana. Anche tra Lombardia e il Piemonte cielo sereno o poco nuvoloso e tra l'altro con temperature al momento davvero ottimali, massime non oltre 30 gradi e di notte si dorme alla grande. Però durante il fine settimana temperature in aumento, si torna un po' a sudare soprattutto domenica pomeriggio, punte in pianura padana anche di 33-34 gradi. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Diana Ross con Thin from Mahogany, Do You Know Where You Go Into? E siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi e ti faccio una domanda. Hai mai assaggiato un falafel? È uno di quei cibi preferiti se ami mangiare sostenibile e con proteine vegetali. Il falafel, protagonista dell'International Falafel Day, è un alimento dalle origini antichissime che unisce gusto, tradizione e sostenibilità. Nato probabilmente in Egitto tra le comunità copte come alternativa alla carne durante i periodi di digiuno, si è diffuso nel tempo in tutto il Medio Oriente. Preparato con fave, ceci o una combinazione di entrambi, arricchito da erbe e spezie, è diventato uno dei primi cibi globali grazie ai mercanti che lo trasportavano nei loro viaggi. Oggi è un simbolo dello street food internazionale, apprezzato per il suo valore nutrizionale, l'elevato contenuto di proteine vegetali e il basso impatto ambientale.
1: Dimensione suono soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Sarà

0: Eccolo, con la sua voce unica e questa dolce interpretazione. Michael Bublé con Lost nella sera di Dimensione Suono Soft.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114 oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
10: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buonasera da Francesco Di Bruno. Alberto Stasi torna un uomo libero, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova nella società dove lavora. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano accogliendo l'istanza della difesa. E sempre il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato l'esecuzione della pena per l'ex consigliere regionale lombarda Nicole Minetti, che ha ricevuto la grazia dal Presidente della Repubblica per via, tra le altre cose, di una sua particolare situazione familiare. Diverse squadre dei vigili del fuoco al lavoro oggi per domare l'incendio che ha interessato 3 magazzini di materiale plastico della Versalis a Mantova. 800 gli evacuati, fortunatamente non ci sono stati feriti. E veniamo allo sport, alla Formula 1. Norris su McLaren firma il miglior tempo del venerdì a Barcellona davanti a Russell e Piastri, e quarto Leclerc. Ferrari comunque bene nelle simulazioni del passo gara. Il premier pakistano coinvolto nella mediazione tra Stati Uniti e Iran conferma che è stato raggiunto un accordo su un testo finale per mettere fine alla guerra. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: Buonasera, sono Roberto, ultima ora insieme in questo venerdì 12 giugno per continuare ad ascoltare la musica più bella e dolce con i nostri successi di ieri e di oggi. Questa è Dimensione Suono Soft. Ecco un nuovo aforisma d'amore per i classici, Lucio Battisti con Anche per te.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Prima di andare a letto, poggia la mano sulla finestra di casa tua. La senti tremare? Il mio cuore è talmente innamorato di te che fa vibrare il mondo.

0: perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Vasco Rossi, come nelle favole, su Dimensione Sono Soft. E tra poco, importante per il weekend, il nuovo aggiornamento meteo.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
3: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
4: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
5: Sportler
4: a Milano Carugate, in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
6: Sportler.
7: Ora non hai più scuse. Solo da Autochioda Fiat Pandina tua da soli 9.950 euro. Compatta, pratica e perfetta per l'estate in città e non solo. E con Formula Zero Pensieri hai servizi assicurativi e manutentivi inclusi nel prezzo. Ti aspettiamo da Autochioda Melzo in via Vespucci 2, a San Giuliano Milanese in via Tolstoi 38. Scopri di più su autochioda.it. Autochioda, la tua prossima auto ti sta aspettando.
8: Ma non ci stiamo.
9: Nella vita ci vuole pazienza.
8: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
9: Geniale, hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
8: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
9: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
8: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
8: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricok.it.
7: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moka Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Arrigo Boito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
11: Bello partire per le vacanze.
12: Sì, ma con quale auto?
11: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
12: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
11: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
12: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
11: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
12: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
11: Info su denicar.it.
13: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
14: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
13: E chi può aiutarmi davvero?
14: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
13: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
14: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
15: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
16: Arriva Auto Wow! La nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days! Sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
15: Auto Wow! Lo dirai anche tu!
17: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
18: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
5: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
5: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
18: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di Autorigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese. TAN 599, TAG 707. Con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
19: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Autorigol di Almerlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
20: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
21: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
22: Giugno inizia con un blackout totale da GV La Monza. Dal 12 al 22 giugno arrivano i June Blackout. Solo per 10 giorni sconti shock su tutta la gamma in pronta consegna. Nuova JQ7 SHS FEB Exclusive, tua a partire da 31.900 euro con la rottamazione della tua vecchia auto. Sali a bordo e parti subito per le vacanze. Ma sbrigati, le auto in stock sono limitate e l'offerta scade il 22 giugno. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Monza, Seregno e Paderno Dugnano. Info su gvilla.com.
23: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
24: Tempo bello nelle regioni settentrionali nelle prossime ore durante il fine settimana. Anche tra Lombardia e il Piemonte cielo sereno o poco nuvoloso e tra l'altro con temperature al momento davvero ottimali, massime non oltre 30 gradi e di notte si dorme alla grande. Però durante il fine settimana temperature in aumento, si torna un po' a sudare soprattutto domenica pomeriggio, punte in pianura padana anche di 33-34 gradi. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

ci accompagnano da sempre con il loro ritmo reggae UB40 con Kingston Town sulla tua radio del benessere. Ma ti piace la nostra musica? Ma sai che sei anche tu a poterla scegliere? Puoi farlo partecipando al Test Musica Soft. È il sondaggio online che ti propone ogni settimana diverse canzoni. Tu puoi scegliere quale ti piace di più e votarla, ma puoi anche proporre delle canzoni da votare nei prossimi sondaggi. Quindi vai sul sito dimensionesonosoft.it e partecipa al Test Musica Soft. Amen.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Tra i tanti capolavori della musica, per concludere l'appuntamento del venerdì sera qui su Dimensione Suono Soft, abbiamo scelto Simon & Garfunkel con The Sound of Silence. Sì, ci salutiamo, ma la serata ovviamente prosegue tra poco con le ultime notizie, c'è un ultimo appuntamento con la redazione e poi le nostre canzoni d'amore. Io sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto, ti voglio ricordare che domani mattina il nostro weekend inizierà ufficialmente alle 6 con Silvia Giansanti, quindi non mi rimane altro che augurarti una buona serata, un buon weekend e darti appuntamento a lunedì prossimo alle 17 qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatino!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè, buona ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
8: E mi ricoverano!
7: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
9: In tutta la Lombardia.
10: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
11: Estate alle porte?
12: A giugno parti con l'auto giusta. Da Denikar trovi super sconti su tutte le chilometri zero con offerta finanziaria.
11: Ecco qualche esempio.
12: Fiat Pandina da 12.490 euro.
11: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990 euro.
12: Peugeot 208 da 17.990 euro.
11: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990 euro.
12: Jeep Avenger benzina da 19.990 euro.
11: Info su denikar.it.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buonasera da Francesco Di Bruno. Alberto Stasi torna un uomo libero, esce dal carcere e ottiene l'affidamento in prova nella società dove lavora. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano. Il commento del ministro Nordio: tutta questa vicenda è un'anomalia. Sempre il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato l'esecuzione della pena per l'ex consigliera regionale Nicole Minetti, che ricordiamo ha ricevuto la grazia dalla Presidente della Repubblica per via, tra le altre cose, di una sua particolare situazione familiare. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco al lavoro oggi per domare l'incendio che ha interessato 3 magazzini di materiale plastico della Versali San Mantova, 800 gli evacuati, fortunatamente non ci sono stati feriti. Lo sport ora con la Formula 1, Norris su McLaren firma il miglior tempo del venerdì a Barcellona davanti a Russell e Piastri, bene però la Ferrari nella simulazione del passo gara. Il premier pakistano coinvolto nella mediazione tra Stati Uniti e Iran conferma che è stato raggiunto un accordo su un testo finale per mettere fine alla guerra. Ed è tutto, le news tornano domani.
15: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
16: L'amore è quell'alchimia che nasce tra due persone che, obbliando la realtà che li circonda, si fondono

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria.
2: Scopri l'offerta completa da Crema Diesel, concessionario ufficiale Mercedes-Benz a Bagnolo Cremasco e Cremona.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
8: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
9: E mi ricoverano!
8: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
10: In tutta la Lombardia.
11: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95 euro, e puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
12: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
14: Nuovi studi dimostrano che le offerte mensili di auto Rigol di Volkswagen Milano sono sempre più desiderate. Prendiamo ad esempio la nuova Volkswagen T-Cross. Può essere tua a partire da 159 euro al mese, TAN 599, TAG 707, con ben 4.600 euro di vantaggi e un anno di manutenzione compresa. Lo sapevate?
15: E c'è di più! Solo a giugno hai 1.000 euro di supervalutazione del tuo usato. E ancora di più! All'esposizione Auto Rigoldi al Merlata Blu Milano avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Volkswagen.
16: Auto Rigoldi!
17: A Milano dal 1906.
18: Alex International.
19: Le tue merci navigheranno mari, sorvoleranno cieli, attraverseranno strade. Il tuo business andrà lontano e sarà sempre in buone mani con Alix International.
20: Il trasporto internazionale via terra, mare o aerea diventa su misura e senza pensieri. Chiedici un preventivo su alixinternational.com. Le tue spedizioni sono in buone mani. Alix International, la boutique dello shipping.
21: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
22: Basta rimandare.
23: I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
21: E chi può aiutarmi davvero?
23: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
21: Fai come me, contatta. Contatta l'800 13 47 87.
23: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
24: Istituto Giglio.
1: Tutta la notte canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Non voglio essere fritto!
3: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
3: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
5: Sotto costo freschi. Da D'Ambros il fresco conviene davvero. Bracciole di coppa all'incredibile prezzo di 4,49 euro al chilo. Alette di pollo a soli 3,29 euro al chilo. E birra Castello alla decisa 66 centilitri a soli 95 centesimi. Fresco, buono, conveniente. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi. Quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.
1: Canzoni d'amore.
4: Dimensione suono soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione suono soft.
8: Oh, l'amore. È essere due e non essere che una persona sola. Un uomo e una donna che si fondono in un angelo. È il cielo.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ci sono parole che dici senza pensarci, quando vedi qualcosa che non ti aspettavi, quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te. Direi solo wow!
3: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronnese 143, Legnano.
2: Auto Wow, lo dirai anche tu.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Basta, voglio di più!
6: Più di così!
5: Ancora di più!
6: Allora senti qui! Solo da Autorigol di Skoda Milano, Skoda Fabia tua a partire da 16.900 euro e Skoda Kamiq tuo da 19.900 euro!
5: Di più?
6: Da Autorigol di Skoda Milano, anche 1.000 euro di carburante in omaggio su tutte le Skoda!
5: Di più!
6: Se passi all'esposizione di Autorigol di Almerlata Blum Milano, avrai un ulteriore sconto di 500 euro su tutta la gamma Skoda!
5: Più di così!
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
6: Autorigoldi.it.
9: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
10: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
11: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
10: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
11: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
10: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Preparati a vivere la magia. 13 giugno a Milano, Teatro Arcimboldi. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
13: Bello partire per le vacanze.
14: Sì, ma con quale auto?
13: La risposta è da Denicar. A giugno trovi super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
14: Come Alfa Romeo Junior Hybrid da 24.990 euro.
13: Opel Mokka Benzina da 19.990 euro.
14: Fiat 600 Hybrid da 21.990 euro.
13: Citroen C3 Aircross da 15.990 euro.
14: Nuova Lancia Y Hybrid da 19.990 euro.
13: Info su denicar.it.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà no.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ma non ci stiamo!
4: Nella vita ci vuole pazienza.
3: No, ci vuole capienza. Andiamo in Brick OK e scegliamo una piscina formato famiglia.
4: Geniale! Hanno un'ampia scelta di piscine, ombrelloni e barbecue.
3: E anche pergole meravigliose e arredo giardino di qualità.
4: Un'estate straordinaria, dove c'è posto per tutti.
3: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Ci sono parole che dici senza pensarci. Quando vedi qualcosa che non ti aspettavi. Quando il prezzo è meglio di quanto immaginavi, quando sembra fatta apposta per te, direi solo wow!
7: Arriva Auto Wow, la nuova concessionaria dove scegliere la tua prossima auto diventa semplice, sorprendente e conveniente. Per tutto il mese di giugno ti aspettano gli Wow Days, sconti su tutte le auto fino a fine giugno. Via Saronese 143, Legnano.
6: Auto Wow, lo dirai anche tu.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non volevo amore perché è caos, perché fa vacillare la mente, come lampioni scossi dal vento.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
3: 20% di sconto su tutto l'assortimento montagna. Dove? Da Sportler.
4: Sportler
3: a Milano Carugate, in via 20 settembre 20. L'offerta è valida già da adesso e per tutto il weekend. Ti aspettiamo.
5: Sportler.
6: Il piacere di guidare inizia dalla scelta giusta. Comfort per tutta la famiglia o massima agilità in città. Da Mocauto trovi sempre l'auto perfetta. Con offerte speciali come MG ZS benzina, tua da 16.490 euro. Oppure MG 3 Full Hybrid, tua da 16.900 euro, oltre tutti i servizi assicurativi e manutentivi. MG a Milano e Mocauto. Ti aspettiamo negli showroom di Milano e Melegnano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
7: Tennis, padel e la novità, pickleball. Club Ambrosiano è il club storico a Milano per i veri appassionati della racchetta. Dal campo alla preparazione atletica, con attività di gruppo per rendere al meglio. Iscriviti ora a partire da 45 euro al mese. Scopri di più su tcambrosiano.com o vieni a trovarci in via Feltre, zona Lambrate.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.

Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono

0: serate che finiscono tardi.
1: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
0: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
1: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
2: La tua nuova auto è sempre più vicina a te. Moca Auto amplia la sua presenza sul territorio e arriva anche a Monza con due nuovissimi showroom dedicati ai marchi MG e Mazda. Vieni a scoprire l'innovazione, il design e la tecnologia della gamma MG in via Rigoboito 114, oppure lasciati conquistare dall'eleganza e dal piacere di guida Mazda in viale Sicilia 114. Ti aspettiamo a Monza per conoscere da vicino tutte le novità e trovare l'auto perfetta per te. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Moca Auto.
3: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Non cedo allo scuotermi del vento, né alle lusinghe del cielo che mi reclama in volo. Io che son foglia aggrappata a te, sino all'ultimo respiro.

successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono sonoro.

sguardi e in quel sorriso

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo quando hai freddo e fuori ci sono 30 gradi. Amo la ruga che ti viene qui, quando mi guardi come se fossi pazzo. Felice che tu sia l'ultima persona con cui chiacchiero prima di addormentarmi la sera. E non è perché mi sento solo. E non è perché è la notte di Capodanno. Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita inizi il più presto possibile.